pubblicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

piovono applausi dietro ai ricordi. Scroscia una pioggia strana laggiù. Cosa sai di me? Donna di ieri, stanca e struccata. L'uomo di oggi ti troverà.